cespuglio di pensieri nella testa, l'aria triste della sera.

sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Sono le 4.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Sono fra di noi.

0: proposito, quella virago della vicina forse ci c'è un pezzo di giardino. Senti, ma il tuo lavoro stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti.
1: Parli ma non sento, qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento, prendo la rincorsa, le braccia al cielo e fuori.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato. Ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccere nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di ciccirinella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a Gillette, grazie.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di niente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffaevo i politicamente, io voglio

mattina io ti voglio avere sveglia, sulla luce che ti abbaglia io ci metterò un foulard. Ci sarò.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali, riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cislin.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticketuale.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

regala il suo cuore, che stella negli occhi quando fa l'amore. Ti amo e non lo sai, ti amo e mi avvicino,

0: 5 pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think.
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think. Anche su Facebook.
5: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
6: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle equazioni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione, fenomeni localmente di forte intensità. Ventilazione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest a nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

mica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Radio Italia anni 60.

moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione.

0: ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Sono le 8.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
2: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria a una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese

0: in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard.

0: Franci Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Italia anni 60.

0: 661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare. Lo sai cosa...

baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte prima

artista mondiale Lore Manoudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: informazione.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito.

Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think.
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita. Ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove, come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio.

0: prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan e il posticipo Cagliari Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André, nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. De André, 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alza la testa.
2: Massimo Bubola e Off New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60, ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35. Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
4: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
3: Evola Motori. Seguici anche sui social.
4: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
3: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
5: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
6: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
5: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
6: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
7: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle acquazzoni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione, fenomeni localmente di forte intensità. Venti d'azione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest e nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità.

0: a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona perché mia.
13: Radio Italia anni 60.

0: 661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Prova a prendermi! Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58.

0: 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kymco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
3: Max sicuramente

0: ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari-Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino-Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
2: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Nuove ombre su Gaetano Armao. Un nuovo filone d'inchiesta travolge l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao. La procura ha iscritto 6 persone nel registro degli indagati per un'ipotesi di corruzione legata all'appalto dei rifiuti ad Agrigento. Un affare da 141,7 milioni di euro. Al centro degli accertamenti della squadra mobile c'è una consulenza della professionista Valentina Matta, che sarebbe stata retrodatata dal 23 luglio al 7 aprile per mascherare, secondo gli inquirenti, un compenso destinato ad Armao, presidente della commissione di gara. Reito a Catania, positivo alla esito dell'autopsia sul corpo di Marcello Reito, il 41enne deceduto il 4 ottobre negli uffici della questura di Catania dopo un fermo, confermano la positività dell'uomo alla cocaina. Gli accertamenti medico-legali sono stati disposti dalla procura, che ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia per omicidio preterintenzionale, un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli esami irripetibili. E chiudiamo con la viabilità stangata sui limiti di velocità sulla A18 e A20. Spostiamo dunque l'attenzione sui trasporti. Guida a passo d'uomo in autostrada. Gli ispettori del Ministero delle Infrastrutture propongono un limite massimo di 60 km orari lungo la Palermo-Messina e la Messina-Catania, sia per auto che per mezzi pesanti. La misura drastica si rende necessaria dopo il sopralluogo che ha confermato il mancato adeguamento delle barriere di sicurezza da parte del Consorzio Autostrade Siciliane. Criticità gravi sono state riscontrate su oltre il 70% dell'intera rete autostradale siciliana. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia. Anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800.

prove, non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: 661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
5: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
4: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
5: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
6: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: È mezzogiorno e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navatem

0: pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri

0: 0661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: specchio senza età non riflette mai la verità, ma uccide la fuga del tempo e mi lascia sognare un po'.
1: Quella scuola non c'è più.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Italia anni 60.

0: Svegli alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 13:04.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi-Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
3: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi-Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro

0: settimane l'ultima produzione di acciaio. Ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
1: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
2: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticketuale.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a

0: club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think.
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think, anche su Facebook.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati, oggi è venerdì 9 ottobre, in voce Aldo Bruno per questa edizione di anni 60 notizie. Tromba d'aria a Marsale Petrosino, colpita una scuola e auto finita nel burrone. Tromba d'aria nella zona di Marsale Petrosino, a Marsale è stata investita una scuola e ci sono stati diversi feriti non gravi. Mentre a Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due feriti gravi in questo caso, stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Rapina a mano armata in via Taun di Revel, assalto un corriere di tabacchi. Una rapina ai danni di un autotrasportatore è avvenuta nella mattinata di ieri in via Ammiraglio Paolo Taun di Revel. Un conducente impegnato nel trasporto di generi di tabacco è stato bloccato da un malvivente solitario e costretto a consegnare il carro.

0: Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, l'azione criminosa è stata consumata rapidamente. Il criminale, con il volto coperto da un cappuccio per eludere l'identificazione, è entrato in azione mentre il mezzo si trovava lungo la via. Sotto la minaccia, l'autista non ha potuto opporre resistenza e ha dovuto consegnare i colli di sigarette presenti a bordo. Il malvivente si è quindi dileguato a piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle volanti della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi di rito e per raccogliere la testimonianza della vittima, visibilmente scossa ma illesa. Gli investigatori hanno avviato le ricerche nella zona e stanno acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della strada per risalire all'identità del rapinatore. L'ammontare complessivo della merce sottratta è attualmente in corso di quantificazione da parte dell'azienda di distribuzione. A Trapani, agente della penitenziaria aggredito in carcere. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Trapani. La vittima è stata colpita al volto e ha riportato la lesione al naso. La prognosi di 10 giorni. Di fronte a episodi come quello accaduto oggi, non possiamo limitarci a registrare l'ennesima aggressione. La sicurezza del personale passa anche attraverso organici adeguati e strumenti idonei a consentire agli agenti di operare nelle migliori condizioni possibili, dice il vice segretario del SINAP, Rocco Parrenello. Aveva 700 grammi di hashish in casa, un arresto a Pantelleria. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un isolano sorpreso con panetti di hashish. I militari dell'arma, giunti in casa dell'uomo per un controllo, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno notato un atteggiamento sospetto. Sono stati infatti trovati 7 panetti da 100 grammi di hashish per un totale di 700 grammi. Per l'uomo, a seguito dell'esito dell'udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Trapani, bonus mezzogiorno per la nautica da diporto, scoperti crediti d'imposta in debiti per 370.000 euro. Imbarcazioni da diporto acquistate utilizzando il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ma in realtà impiegate soprattutto per fini privati o affidate in gestione a società terze che si assumevano rischi e responsabilità della navigazione. È quanto emerso nell'ambito dell'operazione Rotta Fiscale condotta congiuntamente dai finanzieri del gruppo di Trapani e della sezione operativa navale della Guardia di Finanza. L'attività investigativa ha riguardato il corretto utilizzo del cosiddetto bonus su mezzogiorno, previsto dalla legge 208 del 2015 e riconosciuto alle imprese per determinati investimenti produttivi, tra cui l'acquisto di imbarcazioni da diporto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa. I controlli sono partiti da una discrepanza tra le attività economiche dichiarate dalle società beneficiarie dell'agevolazione e gli effettivi utilizzi delle imbarcazioni. Dopo un'analisi preliminare delle aziende coinvolte, durante l'estate i militari sono saliti a bordo dei natanti per acquisire dati registrati dai sistemi elettronici di bordo, tra cui ore di navigazione, uscita in mare e rotte percorse. Le informazioni raccolte sono state successivamente incrociate con le fatture emesse e i contratti di locazione stipulati dalle società, consentendo di individuare due principali modalità di utilizzo irregolare del beneficio fiscale. Nel primo caso, imbarcazioni dal valore di centinaia di migliaia di euro risultavano produrre ricavi del tutto marginali rispetto all'investimento effettuato, facendo emergere il sospetto di un'attività imprenditoriale soltanto formale, a fronte di un utilizzo prevalentemente privato dei mezzi. Nel secondo caso, invece, le società proprietarie avevano affidato le imbarcazioni in gestione ad aziende terze, trasferendo a queste ultime i rischi e le responsabilità della navigazione, una circostanza incompatibile con le condizioni previste per beneficiare del credito d'imposta. Quasi tutti i controlli fiscali effettuati si sono conclusi con la contestazione di irregolarità. Le verifiche hanno portato all'individuazione di crediti d'imposta non spettanti, indebitamente generati e utilizzati in compensazione per un importo complessivo di circa 370.000 euro. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio e su Tecnomat.

0: tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Radio Italia anni 60.

0: 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori. Evola

0: Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
3: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
4: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
5: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
4: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
5: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
6: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 14.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: senza additivi, DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Svegliare 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
6: Prova a prendermi le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
7: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
8: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
9: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno.

0: mettere in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Italia anni 60.

0: prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60, l'informazione.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinate e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
2: Massimo Bubola e Of New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mondo.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sui settori settentrionali della Sicilia con piogge temporali sparsi che nel corso della notte si estenderanno a gran parte della regione. Qualche fenomeno rischierà di essere localmente intenso. Nel corso del weekend un po' di residua instabilità sempre lungo le coste settentrionali, altrove invece non mancheranno delle schiarite e con punte massime fino ai 24-25 gradi. Attenzione alla ventilazione sostenuta, mari infatti molto mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: tutto per il tip.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Radio Italia anni 60.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola.

0: Nicola, provaci. La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Ecco, la musica è finita.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navy Pillai,

Degnata questa mattina del Nobel per la pace. Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la

0: e contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: che è passato.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Ben ritrovati, oggi è venerdì 9 ottobre, in voce Aldo Bruno per questa edizione di anni 60 notizie. Tromba d'aria a Marsale Petrosino, colpita una scuola e auto finita nel burrone. Tromba d'aria nella zona di Marsale Petrosino, a Marsale è stata investita una scuola e ci sono stati diversi feriti non gravi. Mentre a Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due feriti gravi in questo caso, stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Rapina a mano armata in via Taun di Revel, assalto a un corriere di tabacchi. Una rapina ai danni di un autotrasportatore è avvenuta nella mattinata di ieri in via Ammiraglio Paolo Taun di Revel. Un conducente impegnato nel trasporto di generi di tabacco è stato bloccato da un malvivente solitario e costretto a consegnare il carico. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, l'azione criminosa è stata consumata rapidamente. Il criminale, con il volto coperto da un cappuccio per eludere l'identificazione, è entrato in azione mentre il mezzo si trovava lungo la via. Sotto la minaccia, l'autista non ha potuto opporre resistenza e ha dovuto consegnare i colli di sigarette presenti a bordo. Il malvivente si è quindi dileguato a piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle volanti della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi di rito e per raccogliere la testimonianza della vittima, visibilmente scossa ma illesa. Gli investigatori hanno avviato le ricerche nella zona e stanno acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della strada per risalire all'identità del rapinatore. L'ammontare complessivo della merce sottratta è attualmente in corso di quantificazione da parte dell'azienda di distribuzione. A Trapani, agente della penitenziaria aggredito in carcere. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Trapani. La vittima è stata colpita al volto e ha riportato la lesione al naso. La prognosi di 10 giorni. Di fronte a episodi come quello accaduto oggi, non possiamo limitarci a registrare l'ennesima aggressione. La sicurezza del personale passa anche attraverso organici adeguati e strumenti idonei a consentire agli agenti di operare nelle migliori condizioni possibili, dice il vice segretario del SINAP, Rocco Parrenello. Aveva 700 grammi di hashish in casa, un arresto a Pantelleria. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un isolano sorpreso con panetti di hashish. I militari dell'arma, giunti in casa dell'uomo per un controllo, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno notato un atteggiamento sospetto. Sono stati infatti trovati 7 panetti da 100 grammi di hashish per un totale di 700.

0: per l'uomo, a seguito dell'esito dell'udienza di convalida, è stata disposta alla custodia cautelare in carcere. Trapani, bonus mezzogiorno per la nautica da diporto, scoperti crediti d'imposta in debiti per 370.000 euro. Imbarcazioni da diporto acquistate utilizzando il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ma in realtà impiegate soprattutto per fini privati o affidate in gestione a società terze che si assumevano rischi e responsabilità della navigazione. È quanto emerso nell'ambito dell'operazione Rotta Fiscale, condotta congiuntamente dai finanzieri del gruppo di Trapani e della sezione operativa navale della Guardia di Finanza. L'attività investigativa ha riguardato il corretto utilizzo del cosiddetto bonus mezzogiorno, previsto dalla legge 208 del 2015 e riconosciuto alle imprese per determinati investimenti produttivi, tra cui l'acquisto di imbarcazioni da diporto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa. I controlli sono partiti da una discrepanza tra le attività economiche dichiarate dalle società beneficiarie dell'agevolazione e gli effettivi utilizzi delle imbarcazioni. Dopo un'analisi preliminare delle aziende coinvolte, durante l'estate i militari sono saliti a bordo dei natanti per acquisire dati registrati dai sistemi elettronici di bordo, tra cui ore di navigazione, uscita in mare e rotte percorse. Le informazioni raccolte sono state successivamente incrociate con le fatture emesse e contratti di locazione stipulati dalle società, consentendo di individuare due principali modalità di utilizzo irregolare del beneficio fiscale. Nel primo caso, imbarcazioni dal valore di centinaia di migliaia di euro risultavano produrre ricavi del tutto marginali rispetto all'investimento effettuato, facendo emergere il sospetto di un'attività imprenditoriale soltanto formale, a fronte di un utilizzo prevalentemente privato dei mezzi. Nel secondo caso, invece, le società proprietarie avevano affidato le imbarcazioni in gestione ad aziende terze, trasferendo a queste ultime i rischi e le responsabilità della navigazione, una circostanza incompatibile con le condizioni previste per beneficiare del credito d'imposta. Quasi tutti i controlli fiscali effettuati si sono conclusi con la contestazione di irregolarità. Le verifiche hanno portato all'individuazione di crediti d'imposta non spettanti, indebitamente generati e utilizzati in compensazione per un importo complessivo di circa 370.000 euro. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Italia anni 60.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone FL è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone FL, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali, parola al mister.
3: Le partite sulla carta

0: non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
2: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30, l'anticipo del 6° turno tra Avellino

0: un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati o entrare nelle prime quattro.
1: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trackhouse, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti, Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
2: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave, poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
1: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
3: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto due stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. Tre giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
1: Ed è tutto.
4: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
5: Quando il sole alza la testa.
4: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
7: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35. Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

dammi la mano per passare la notte, almeno questa volta. Ti lascio tutte le ragioni del mondo, cosa me ne importa. Vedrai, domani rideremo di nuovo, come fosse niente. Vedrai, ritorneremo quelli di prima, come quelli di sempre, di sempre.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
8: Radio Italia anni 60.

0: 661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Mini.

0: Market. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillay, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianni Colenzi a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e

0: 21 sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci.
0: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
4: Prova a prendermi le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione mette in moto i tuoi sogni.
5: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
6: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
7: Io sono figlio unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

0: forza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sui settori settentrionali della Sicilia con piogge temporali sparsi che nel corso della notte si estenderanno a gran parte della regione. Qualche fenomeno rischierà di essere localmente intenso. Nel corso del weekend un po' di residua instabilità sempre lungo le coste settentrionali, altrove invece non mancheranno delle schiarite e con punte massime fino ai 24-25 gradi. Attenzione alla ventilazione sostenuta, mari infatti molto mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Italia anni 60.

0: Svegli alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

con andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

Non andare via. Io non piango più. Io non parlo più. Mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare. E ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
3: L'economia.
2: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità

fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo

0: Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo con i drammatici fatti di cronaca che giungono dalla Sicilia occidentale. Una doppia tromba marina sviluppatasi a largo del porto di Marsala si è abbattuta sulla costa trapanese provocando ingenti danni. Il vortice ha toccato terra investendo la scuola De Gasperi in via nazionale a Marsala provocando devastazioni a strutture, automobili e coltivazioni. A Pedrosino un'auto è stata colpita in pieno e sbalzata all'interno di un burrone. Il bilancio provvisorio parla di 9 feriti, si tratta di 4 bambini e 5 adulti, per lo più con escoriazioni e ferite di taglio, attualmente ricoverati all'ospedale di Marsala. Il quadro più critico riguarda un uomo di 70 anni trasferito d'urgenza

0: prima a Mazara del Vallo e poi al nosocomio di Villa Sofia a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Passiamo alla giustizia. Richiesta di condanna al Tribunale di Enna nel processo con rito abbreviato per falsa testimonianza che vede coinvolti vertici della diocesi di Piazza Armerina. Il pubblico ministero Santo di Gregorio ha chiesto 2 anni di reclusione senza sospensione della pena e senza attenuanti per il vescovo Rosario Gisana e per il suo vice vicario giudiziale Vincenzo Murgano, attualmente parroco della Chiesa Madre di Enna. Chiudiamo con il meteo. In arrivo il maltempo autunnale, allerta arancione per domani. In chiusura è proprio le previsioni del tempo e i provvedimenti per le prossime ore. L'autunno fa il suo ingresso sull'isola portando una forte ondata di maltempo per la giornata di domani, sabato 10 ottobre. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale a causa del quadro meteorologico critico. In diversi comuni è stata già disposta la chiusura delle scuole per le strutture aperte anche nella giornata di sabato. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
1: Radio Italia anni 60.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori. Seguici anche sui social.
2: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
3: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
3: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli.

0: Il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio

0: I più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
1: Alle 20.45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
3: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
1: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12.30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino-Udinese lunedì sera.
0: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
5: Quando il sole alza la testa.
4: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri

0: 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Che cosa resta dell'amore?

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito...

0: Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio Italia anni 60.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.

andare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire.

Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle

0: migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro, le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no? È

0: 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu, il mondo che

io odio la sera. Quest'aria pulita rinfresca l'immagine cara. Mi spiace molto pensare a qualcuno che non c'è, ma torno a giocare con questo dolore pensando a te. Che triste indossare un pigiama